0: Pop Italia, première radio italienne de France.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

Una cai con l'Icos in bocca, cammina distratta e cambia fidanzato come cambia iPhone.

hai smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso ancora un po'.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va. Che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una. Finché ogni parola non si scriverà da sola. Finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Top Italia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta...
1: Cappuccino!
2: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
3: La musica di ieri e di oggi, l'attualità culturale e sportiva.
4: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
5: Alza la radio, la radio, la radio, la radio!
6: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Conto le candeline su una torta rotonda, da solo in una stanza, con la testa che smatta a mezzanotte 01. Ho giurato al mio futuro che ce la farò. Sì, ce la farò. Quando ne ho fatti 18 da solo in camera, solo con i miei sogni, col sonno che non si placa mai. Maledetta gioventù, un giorno sei come un bambino.

0: Sono solo canzoncine. Sono solo canzoncine.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'Italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

quella faccia un po' così, quelle espressioni un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia!

0: Sanremo è su Top Italia.
1: È successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via.
2: C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, è come sigaretta,

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: volare.
1: Quante volte ho pianto dentro la mia stanza, quante volte ho detto adesso basta, mi sono sentito inutile, giorni sono i medesimi, colpa degli anestetici, faccio fatica. Quante volte è

stanno dando e quanti cocktail che ho bevuto e vomitato per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile, ma invece

Guardami, guardami. Ah.

Sono triste per davvero, fra, mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra, com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi critica.

0: Pescatore, c'est Ferola Mannoia en duo avec Pierangelo Bertoli sur AVVS 96.2 et Top Italia, c'est Italoscopie. Et nous avons le plaisir d'accueillir le fils de Pierangelo Bertoli, Alberto Bertoli. Benvenuto, buongiorno.
1: Ciao, grazie.
0: Benvenuto a Italoscopie.
1: E un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: In francese no, hai detto prima che nemmeno una parola.
1: No, purtroppo no. No, sì, solo una parola, vino. Bene, sopravvivenza.
0: Allora, Alberto, sei qui a Parigi per in occasione del Festival Canzoni e Parole. Hai cantato all'Istituto Italiano di Cultura. Ci saranno altri eventi sicuramente, o stasera o domani, no?
1: Domani, sì.
0: Domani per la chiusura del festival. E quindi abbiamo appena ascoltato tuo padre e tu prendi la scia del padre. Come è andata? Come mai ti sei hai continuato questa carriera nella canzone?
1: Ma devo dire la verità, io penso che sia una cosa piuttosto così, dentro ai geni, non c'è niente da fare, cioè, io ho altri
0: già,
1: tre fratelli.
0: Già da bambino sapevi che avessi fatto il cantante, no?
1: No, forse lo sapeva mio padre, perché era molto preoccupato del fatto che facessi il cantante e mi diceva, prendi una laurea invece che fare il cantante. E però insomma, a un certo punto mi sono reso conto che era più forte di me, quindi la laurea l'ho presa, ho fatto il logopedista per tanti anni mentre facevo le tournée, poi dopo ho smesso perché quando i concerti hanno superato una certa soglia, sono tanti tanti, la fatica è tanta e io non divento più giovane e quindi ho mollato uno dei tre lavori che facevo.
0: Sei giovanissimo.
1: 46.
0: Non si vede. Allora, abbiamo appena ascoltato Pescatore con Fiorella Mannoia. Hai qualcosa, qualche ricordo?
1: Sì, c'è un aneddoto molto bello su questa canzone, due in realtà. La prima è che chi lo scrisse era un ragazzino di 18 anni che arrivò a casa di mio padre e gli disse, io ho scritto questa canzone, e gliela fece sentire. E lui, mio padre, rimase molto colpito e però disse, guarda, la mettiamo a posto. E si misero a lavorare sulla canzone e lui cambiò tutto il testo, gli mise a posto anche l'armonia. E poi però, visto che mio padre era una persona molto generosa, disse, la firmi tutta tu e la depositi tu alla SIA, e così me ne porti poi anche delle altre. Mm-hmm. E quindi una delle canzoni più famose, più iconiche di mio padre, in realtà l'ha scritta lui, ma non l'ha mai firmata.
0: E l'altro, gli altri.
1: E l'altro, l'altro aneddoto è che mio padre aveva bisogno di fare un duetto secondo la casa discografica, quindi Caterina Caselli, la talent scout della casa discografica, disse, hai in mente qualche donna? E lui, senza darle tempo di respirare, dice sì.
0: Subito.
1: Annie Lennox. E lei dice, ma magari una che riusciamo a chiamare al telefono sarebbe un po' più facile.
0: In Italia sarebbe stato in inglese allora, sì. Visto che pensava a Annie Lennox.
1: E allora praticamente niente, lei disse, io ho questa ragazza, perché Fiorella era sconosciuta, e se vuoi ti faccio sentire la canzone e la sua voce. E mise su una sua canzone e mio padre disse, la voce è molto bella, la canzone è bruttissima, perché mio padre è molto tranchant. Quindi dice, la canzone è bruttissima, però lei è molto brava, va bene. E quindi così nacque così il
0: duetto.
1: Duetto
0: che rimane nella storia, è una bellissima canzone. Ci sono stati altri duetti, no?
1: Con i Pazenda.
0: Ovviamente.
1: E sì, poi sì. con Lavanoni. E poi con Fabio Concato, che è diciamo quello che è rimasto forse più iconico dal punto di vista della canzone, che ancora adesso ci sono molte trasmissioni televisive che mi chiedono di andare a cantarla perché è qualcosa di meraviglioso, perché vedi, è una canzone che parla del fatto di chiedere aiuto nel momento in cui uno ha bisogno, che è una delle risorse che abbiamo, cioè la forza più grossa che abbiamo in realtà non è solo dentro di noi, ma è anche avere l'umiltà di capire quali sono i nostri limiti e chiedere un aiuto, ecco.
0: Allora, prima di parlare della tua carriera, volevo solo parlare della canzone Spunta la luna dal monte, con la quale è andato a Sanremo tuo padre nel 91 con i Tazenda. Come è nata questa canzone, questo progetto, ti ricordi?
1: Sì, il progetto è nato discograficamente, cioè Mario Ragni, che era allora il direttore artistico della casa discografica per cui lavorava mio padre, lo chiama un giorno e dice: è venuto Andrea Parodi da me e c'è una canzone che è in dialetto sardo, se ci facessi tu una parte in italiano secondo me sarebbe proprio una bella cosa, potresti andare a Sanremo. Allora mio padre disse: a Sanremo? I cantautori non andavano a Sanremo. E allora, ma Sanremo perché no, però posso dire quello che voglio? E allora disse: sì, puoi dire quello che vuoi. Ah, posso dire quello che voglio, va bene. E così andarono a Sanremo, presentarono il brano a Sanremo. C'era questo qui che si chiamava Ragozzini, si chiama purtroppo perché è ancora lì.
0: Adriano Ragozzini, sì,
1: esatto,
0: sì. E direttore artistico
1: del festival, che lo chiamò e gli disse: la canzone è molto bella, però c'è questo problema che lei è sulla sedia a rotelle, dovrebbe mettersi una coperta sulle gambe. E mio padre: sì. E perché? E perché lei, io sono l'unico che ha le palle per dirglielo, intristisce il pubblico. E lui fa: ma davvero? Ieri ero a Torino, c'erano 10.000 persone che avevano comprato il biglietto per il mio concerto, non piangeva nessuno, lei è sicuro? E lui fa: sì, lei si fidi. Allora fa: si fidi lei, facciamo così. O vado bene così o ve ne andate a fare in culo tutti.
0: Una faillite, pas avoir, faccio la traduzione. On a failli cette anecdote, donc c'était au moment où il a présenté, on en parlera après peut-être, Massimo. C'est un truc vraiment à retenir de cette participation à Sanremo en 1991 de Pierangelo Bertoli en duo avec Tazenda. Et fu la prima volta che una canzone in dialetto sardo fu presentata a Sanremo.
1: Sì.
0: Sicuramente.
1: Sì, è anche un duetto tra due generi completamente differenti.
0: Esatto, sì.
1: Un cantautore e un gruppo di musica etnica, world music adesso si chiama, e funzionavano molto bene. Tra l'altro mi ha detto Gino che quando si incontrarono e dissero: te da solo a Sanremo non ci vai neanche se ti metti a piangere, noi non ci andiamo neanche se ci mettiamo a piangere, se ci mettiamo insieme forse funziona. Perché mio padre era molto schierato dal punto di vista sociale, no? Anche politico,
0: sì, sì.
1: E loro erano molto fuori dalla pop music.
0: Ma tu ci andresti a Sanremo?
1: Certo, sì. No, non vedo, io non ho restrizioni di questo tipo qui, io ho sempre detto quello che pensavo, ho sempre cantato quello che volevo. Se
0: piace la canzone,
1: se
0: poi
1: gli va bene, bene, altrimenti fa lo stesso, cioè io vivo lo stesso.
0: Esatto. Parliamo della tua carriera dopo aver ascoltato la canzone Pierangelo Bertoli con i Tazenda, questa mitica spunta dalla luna, la luna dal sole, no, dal monte, dal monte. E on se retrouve après avec Alberto Bertoli, qui est le fils de Pierangelo Bertoli, qu'on écoute tout de suite sur RVS 96.2 et Top Italia Italoscopie.

0: Se te spunta da luna dal monte Pierangelo Bertoli avec ta zenda, qu'on aura l'occasion de reparler durant toute cette émission. Émission spéciale en direct de l'Institut Italien de Culture, rue de Varennes à Paris.
1: Rue de Varennes avec
0: Massimo Iaconiello, bien sûr.
1: Et Carmelo Mondello.
0: Et on a aussi Alberto Bertoli qui est resté avec nous. Donc Alberto qui est le fils de Pierangelo Bertoli. Et i rapporti con il padre, come li definisci? Come
2: ma io
0: qualcosa
2: avevo
0: da dire su questo?
2: Io avevo un buonissimo rapporto con lui, però ho tre fratelli e non tutti avevano lo stesso rapporto.
0: Sono anche cantanti loro? No,
2: no, no, no, hanno seguito quello che diceva mio padre, hanno fatto un mestiere serio. E io invece sono l'unico disgraziato della famiglia che ha preso questa china. E in realtà lui aveva difficoltà con le donne, con le due femmine, che era un po' più in difficoltà perché non sapeva probabilmente fino a dove spingersi a parlare. È sempre stato un po' più conflittuale come rapporto. Invece con me parlavamo di tutto, soprattutto di politica, di musica, di Juventus, che lui era un
0: Juventino, lui.
2: Mamma mia, lui era proprio malato.
0: Ah, sì.
2: Sì, sì, c'era la malattia. E poi un giorno conobbe un dirigente della Juventus e gli disse perché non fai un CD sulla Juventus? E lui lo fece.
0: l'inno.
2: Sì, fece l'inno che si chiamava Juventus. E poi coinvolse tutti gli artisti che erano juventini, che erano suoi amici, quindi Casadei, Paolo Belli. Cioè, un pazzo, insomma.
0: Ok, molto simpatico. Allora, veniamo alla tua carriera, Alberto Bertoli, qui a Italoscopy. E come è iniziata questa carriera?
2: Non lo so. Ho iniziato a cantare, ho iniziato a suonare la chitarra perché un giorno alle elementari c'era una ragazzina che... Io insomma durante un'ora di
0: hai preparato la serenata, no?
2: No, questa ragazzina qua praticamente la maestra disse la nostra amica Eleonora suonerà alla festa di fine anno. E io tornai a casa e dissi a mio padre, ma cioè, voglio dire, questa suona la chitarra, tu non mi hai mai insegnato la chitarra, io sono figlio di un cantautore, insegnami a suonare. E lui mi ha detto va bene. E allora ho iniziato lì a suonare la chitarra. Poi ho iniziato per caso a cantare, perché dovevo fare il chitarrista io, ero un chitarrista elettrico. E andai in sala prove, e, invitato da qualche amico, e c'erano due chitarristi, un batterista, non c'era il bassista, e poi c'era un microfono, e uno dei due chitarristi mi dice, tu canti. E da lì sono diventato un cantante, quindi per caso, capito? Poi in realtà non succede niente per caso, cioè, mi ricordo che alle elementari sempre c'era un mio amico che parlando con mio fratello disse, guarda che tuo fratello canta sempre, e io non me ne rendevo conto. Però era un continuo per me, cioè io canto sempre davvero, anche adesso, e infatti ogni tanto Ferdinando quando siamo sul metro così mi però sono fatto così, quindi secondo me non avrei potuto fare altro, cioè ho fatto anche altro, ma non avrei potuto eliminare questa parte della mia vita, ecco. E dopodiché quando è morto mio padre, un giorno una signora mi ha detto... Lei voleva che io cantassi le canzoni di mio padre e disse dopo un anno facciamo una cosa per i bambini di Chernobyl per raccogliere fondi e tu vieni a cantare le canzoni di tuo padre. Gli dissi no, non vengo, non ci penso neanche. E lei mi dice no, vieni. Ma allora dissi beh, perché no, ma sì, dai. E da lì ho iniziato.
1: A che età? A che età?
2: Ah, ero grandicello, avevo già 22.
0: Nell'86 c'è Chernobyl. Super giù.
2: Sì, però questa associazione si preoccupa delle vittime anche successivamente. Dopo. Io era il 2002, direi, quindi avevo 22 anni. Però la professione vera e propria incominciai, secondo me, dopo due anni, quando si resero conto che io cantavo davvero, cominciarono a chiamarmi. Allora, vieni qua, vieni a fare un concerto. Fin quando non ho conosciuto Ferdinando, con Ferdinando si è instaurato un bellissimo rapporto, lui è un grandissimo lavoratore, come lo sono io, e quindi abbiamo iniziato a fare un sacco di concerti, adesso facciamo tra gli 80 e i 100 concerti all'anno, quindi proprio un lavoro anche impegnativo, perché come vedi magari vai a fare un concerto, però non è il giorno del concerto, cioè arrivi, cioè perdi un paio di giorni, e quindi se fai 100 concerti sei fuori di casa 190-200 giorni all'anno.
3: Sono tanti,
2: poi devi pensare, c'è la televisione, la radio, devi registrare i dischi, insomma è un lavoro a tutti gli effetti.
3: È un mestiere,
2: sì.
3: È un mestiere. I tuoi fratelli fanno un bel mestiere e tu ne fai un altro.
2: Sì, esatto.
0: Allora, scrivi il testo, la musica?
2: Sì, scrivo entrambi, però mi piace collaborare perché ho l'esempio in casa di gente che canta e scrive e si scrive le canzoni, e le musiche, i testi, ma dopo tanti anni a un certo punto rompi un po' le palle perché sei sempre tu e la gente lo sente che sei sempre tu. Quindi se collabori con qualcun altro è un po' più allegra la cosa, no? C'è un po' più di brio.
3: Un cambiamento forse, non sempre le stesse cose. Quella è la difficoltà.
0: Come hai scelto le canzoni qui a Parigi, quelle che canta a Parigi? Che hai cantato a Parigi?
2: In realtà non le ho scelte. C'è Valentina, che era la moglie, la compagna di Andrea Parodi, e io lo chiedo a lei, perché sono qui soprattutto per Andrea, che era una persona meravigliosa, e forse non è stato detto abbastanza, perché era un artista meraviglioso, è vero, ma era anche una persona meravigliosa. E quando ho iniziato io avevo bisogno di qualcuno che mi tenesse il bordone, no? Si dice in italiano, no? Che ti aiutasse. E chiamai Andrea e lui venne per 3 volte e non volle niente a cantare con me in piazza. Ed è stato uno dei pochi artisti che si è comportato in questa maniera qua. Non è l'ambiente, aveva ragione mio padre, l'ambiente dell'arte è un ambiente di merda, insomma, non ci sono sempre solo brave persone, solitamente sono è più il resto, sono le brutte persone nella maggioranza, tra artisti e manager. E invece lui era una persona unica, un cuore immenso, un generoso, e poi aveva questa voce da angelo, che nonostante la malattia degli ultimi tempi fece un concerto a Cagliari, bellissimo, dove cantava veramente benissimo nonostante la fatica. E quindi forse penso che ci siano certe persone che siano nate per fare questa cosa qui.
0: On parle de Andrea Parodi, qui était donc le leader du groupe d'Azienda, che tu l'évoques avec de l'émotion, quoi. Si sente l'emozione quando parli di lui. Ok, quindi ascoltiamo una tua canzone. Hai scelto Stelle e poi continuiamo a parlare con te. Cosa ci puoi dire su questa canzone, Stelle? Questo brano?
2: La scrissi per una ragazza con cui stavo all'epoca. E in realtà ci sono stato poco perché lei non voleva stare con me. E forse c'aveva ragione.
3: C'aveva ragione.
2: Non lo so, non era un bel momento per me, quindi forse c'aveva ragione per quello. Però qualche anno dopo, io l'ho scritta nel 2008 o 2006 e l'ho pubblicata nel 2019 invece. E quando lei sentì questa canzone, gliel'ho cantata solo una volta, e quando invece è uscito il disco lei mi ha chiamato e mi ha detto: questa è la canzone che avevi scritto per me, vero? Sì. Io adesso ho una figlia e l'ho chiamata Stella.
3: Ah, coincidenza.
2: No, l'ho fatta apposta.
0: No. Stelle.
3: Vuol dire c'era qualcosa allora. Cioè.
0: Ascoltiamo Stelle.
3: 10 anni dopo.
0: Rimani con noi ancora un po'?
2: Certo.
0: Ok, presto. Stelle, Alberto Bertoli, sur AVVS 96.2 Top Italia, si titola Scopi.

0: En direct, en direct.
1: Toujours en direct de l'ICI, l'Institut culturel
0: avec un beau soleil. On va bronzer, hein, aujourd'hui.
1: Dans un beau jardin et puis avec un superbe artiste devant nous qui s'appelle Alberto Bertoli, qui a plein d'anecdotes à nous dire sur son métier, qu'il a choisi d'une manière fortuite, qu'il nous a expliqué. Et on continue avec lui, Carmelo.
0: Et oui, toujours sur RVVS 96.2 et Top Italia, et on va vous poster les photos sur les réseaux sociaux, parce que c'est un cadre magnifique. Nous sommes dans les jardins de l'Institut Italien de Culture, rue de Varennes, à Paris, dans le 7e arrondissement, avec Massimo Iacognello, Carmelo Mondello, et puis dans quelques minutes, d'autres invités, mais pour l'instant, c'est Alberto Bertoli. Alors, Alberto, per...
2: Et ti stavo mandando quindi... la canzone.
0: Ah, si, si. Fai la facciamo anche che devo.
1: Donc ça prouve qu'on est bien en direct, hein.
0: Oui, en direct. Alors, quali progetti? Come dopo Parigi? Adesso sei qui fino a domani, domani sera. Quindi sabato sera, stasera e domani sera ci sarà la chiusura di questo festival Canzoni e Parole. Il faut rappeler que c'est dans le cadre de ce festival. Come sei entrato nel festival? Come è andata questo?
2: Sono stato approccio? Al Tenco quest'anno,
0: al premio Tenco
2: e ho incontrato Paolo Capodacqua e lui, abbiamo parlato molto quella sera lì e quella sera lì gli ho fatto molti complimenti perché mi era piaciuto particolarmente la sua interpretazione di una canzone meravigliosa e poi io sinceramente mi sono scordato anche dell'avvenimento, nel senso che la nostra vita è complicata, facciamo tante cose, no? E dopo qualche mese mi chiama e mi dice: ma senti, ma ti va di venire a Parigi a cantare? Ho detto: ma scherzi? Mi fa: no, andiamo a Parigi a cantare, molto volentieri. E quindi è per quello che è grazie a Paolo e ovviamente a Rambaldo
0: degli Azzoni con il contratto, sì. Con
1: tutta
0: l'ora. Bien, quindi stavo dicendo i progetti.
2: Allora adesso noi andiamo in tour.
0: Che succede dopo Parigi? Diciamo.
2: Succede che inizia la stagione vera e propria perché noi suoniamo spesso d'estate nelle piazze e quindi la nostra stagione è alle porte. Abbiamo già un sacco di date, probabilmente saranno due sacchi perché mentre noi parliamo quell'uomo che è Ferdinando che ci gira intorno risponde al telefono e chiude una data dietro l'altra. Quindi
0: in quale zona, in quale regione?
2: Tutta Italia, sì.
0: Però la cosa isole che... comprese?
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Sardegna sicuramente.
2: Sardegna, se andiamo, sì, sì. Andiamo poco spesso in Sicilia, devo dire la verità.
1: Perché?
2: Non lo so, sono opportunità. In realtà, sai, non sembra... Ma questo lavoro qua, al di là del fatto di essere famosi o meno, è anche un fatto di passaparola, nel senso che se tu conosci una persona che ti vende proprio in quel posto lì e ti vuole bene e dice che te sei bravo, allora dopo gli altri dicono: cazzo, proprio è bravo davvero. Allora dopo
0: la rete, la
1: e
0: rete.
1: Questa voce non traversi il Detroit Messina, forse è troppo lontano.
2: No. Noi suoniamo molto spesso a Reggio Calabria, che è a un tiro di schioppo, no? È vicinissimo,
1: sì.
2: Quindi non... però la cosa che mi sta molto più a cuore, che è imminente, il 12 di giugno uscirà un pezzo con Mirko Casadei, che è un mio caro amico, è un grande suonatore anche lui, figlio di Raul Casadei, quindi anche lui ha questa spada di Damocle sulla testa del padre famoso, ma noi non abbiamo... Per noi...
1: Difficile a tenere questo...
2: Sia ricordi. Per me che per lui non lo è, è un piacere. Però ci sono degli altri colleghi che invece fanno un po' più fatica con il esatto. rapporto che hanno con il padre in genere e con il cognome, che è molto importante. Ecco, questo va detto, cioè, sì. Mi sembra normale.
1: Certo, fanno la scelta di cambiare anche cognome. Per non avere questa...
2: Ci sono un paio che hanno fatto anche questa scelta che io reputo stupida e non ci giro intorno perché voglio dire, tu sei, ti puoi cambiare il cognome, puoi anche cambiarti il vestito, ma rimani tu, non c'è niente da fare. Quindi voglio dire, se vuoi fare questo mestiere qua, devi essere più vero possibile, almeno quello che penso io è quello. Perché la gente magari non lo capisce, però lo sente che stai facendo una cosa finta.
1: C'è la domanda, perché? Perché hai fatto questa?
2: Esatto. E quindi non la vedo, però io e lui abbiamo amato moltissimo i nostri padri e vogliamo molto, cioè abbiamo molto piacere a fare lo stesso percorso loro, che non è un percorso semplice perché comunque non stiamo parlando di cantanti pop che sono sì. alla ribalta, no? Quindi io lo dico, scherzo sempre con Mirko, dico siamo due operai della musica, è un po' così, molti chilometri, molta fatica.
0: Grazie Alberto.
1: Grazie mille.
0: Ci lasciamo con una tua canzone. Hai scelto Matto del Bar. Dal bar. Hai scelto Matto del Bar. Dal bar o del bar.
1: Del bar.

0: E poi a un certo punto rispondeva e li metteva tutti seduti, no? E questa cosa mi piaceva molto. E però era anche uno spirito, cioè era molto spiritoso. Allora un giorno mi incontra, ti racconto due cose. Conosco mia moglie e lui è lì, arriva, la prima cosa che ti chiedeva, ce l'hai un euro? Perché voleva comprare sigarette. Bertoli, ce l'hai un euro? Trova l'euro, Francis. E poi si porta verso mia moglie e gli fa, e tu non c'hai niente? Allora lei tira fuori il portafogli, e il portafogli era pieno di monete, no? Allora era strano da vedere, perché era pieno di monete. Allora gli faccio, hai visto Francis? Me la sono presa ricca. E ci avevamo appena preso due birre, di quelle grandi, no? Stavamo bevendo queste due birre a un tavolo, era estate, quindi... Francis la guarda, è ricca, guarda me, poi guarda lei, attenta perché un milione oggi, un milione domani te li beve tutti. E l'altra cosa che mi faceva morire da ridere, con tutte le volte che li incontravo per strada, Bertoli, dimmi Francis, fai ancora il cantante? Sì. Cambia mestiere.
1: c'est comme ça qu'est née la chanson Matto del bar. On va se quitter avec ça, c'est très intéressant. Grazie dell'intervista, perché abbiamo passato un momento bellissimo, molto emozionante. Grazie Alberto Bertoli, et on va l'écouter pour se quitter avec cette chanson Matto del bar, da Sassuolo. Parlando di Sassuolo, io penso alla squadra.
0: Alla squadra.
1: Sei tifoso del Sassuolo?
0: Io sono poco tifoso. Mio padre era malato, io invece non ho questa malattia.
1: Abbiamo intervistato poco tempo fa Neck, che lui è tifoso.
0: No, lui ha scritto l'inno del Sassuolo.
1: Vi conoscete, no?
0: Sì, siamo amici, io e Filippo. Okay. Sì.
1: Filippo Neviani, che è venuto a Italoscopie, un interviewé, è venuto anche a Parigi a fare il concerto 2 mesi fa. Grazie a te, Alberto. A presto su Italoscopie. Ciao, grazie ancora. Ciao.

0: Italoscopie sur RVVS 96.2 et Top Italia en direct de l'Institut Italien de Culture rue de Varennes à Paris avec Massimo Iacquagnello qui est en bonne compagnie avec tout d'abord je voulais parler et Rambaldo qui est avec nous également. Rambaldo, on va parler du festival après hein. Donc pour l'instant nous avons le plaisir d'accueillir Elena Ledda qui est au micro de RVVS et de Top Italia avec Massimo Iacquagnello e Rambaldo. Elena, donc tu as chanté, hai cantato, parli francese?
1: Non parlo bene il francese.
0: No, niente.
1: Preferisco parlare in italiano, sardo.
0: Quindi, ma... Elena, vieni dalla Sardegna anche te, come ita azienda, come diversi.
2: Come Andrea Parodi.
0: Andrea Parodi, sì,
2: cui stiamo dedicando.
0: Esatto. Rambaldo. Allora, Elena, tu che fai? Che parte fai in questo gruppo?
1: Sono una cantante di... che ha accompagnato Andrea nell'ultima parte della sua vita. Abbiamo fatto un disco insieme, abbiamo fatto molti concerti insieme e abbiamo condiviso la passione per la world music. Andrea, quando ha lasciato ita azienda, si è avvicinato a me, perché io facevo già quel percorso della musica popolare, della world music, e ha trovato in me una compagna giusta per intraprendere quella strada. Insieme abbiamo lavorato tanto, abbiamo ricercato, sino ad arrivare all'ultimo disco che è uscito purtroppo per Andrea postumo, cioè Andrea quando è uscito il disco era già scomparso. È un disco a cui Andrea teneva moltissimo, perché era proprio il disco che voleva fare, che sognava di fare. È stato il primo disco dove Andrea ha composto anche. Andrea era una voce importantissima, famoso come interprete, ma nell'ultima parte della sua vita invece ha iniziato ha scoperto la sua passione anche per la scrittura, per la composizione. E devo dire che le canzoni che ha composto sono state meravigliose. Mm-hmm. È stato difficilissimo, perché quando abbiamo iniziato il disco lui stava già abbastanza male. E il disco infatti l'abbiamo finito senza di lui, nel senso che è stato mixato. Lui non ha potuto mai sentire il disco finito, ma siamo sicuri e certi che quello era il disco che lui avrebbe sentito volentieri. È un disco che ha avuto tanti riconoscimenti e questo per noi è stato importante, perché Andrea ha cercato in maniera complicata di entrare in questo mondo, perché quando vieni dal pop rock insomma non sempre ti accolgono facilmente, e quindi invece verso la fine il mondo della world music, del jazz, gli ha aperto le braccia, quindi è stato avvolto da questo amore, questa passione, e quindi siamo felici di aver realizzato insieme questo lavoro.
0: Prima di incontrare Andrea Parodi avevo una carriera, come
1: io,
0: iniziato?
1: Sì, ancora, cioè, sì. Noi avevamo due carriere distinte che
0: poi
1: si sono unite,
0: sì.
1: Sì, si sono unite per
0: quando,
1: per
0: quando
1: gli stessi
0: iniziato,
1: interessi.
0: Quando ha iniziato?
1: Allora, proprio appena Andrea ha lasciato ita azienda, è stata la prima persona che ha contattato, sono stata io per aiutarlo, e abbiamo lavorato e tanto tempo volevamo fare questo disco, ma le carriere ci portavano, insomma io in quel momento stavo realizzando un disco in Germania, lui poi ha fatto Abacada, che è un disco meraviglioso, e poi ci siamo rincontrati un giorno, abbiamo detto io vorrei fare un disco di musica sacra, e lui mi ha detto ma anche io, e allora facciamolo insieme. Quindi l'idea iniziale era fare un disco prima di musica sacra e poi il disco, quello che il tempo purtroppo non ci ha aiutato, e quindi abbiamo fatto un unico disco dove ci sono anche due brani sacri di quello che volevamo realizzare. Li abbiamo messi in questo disco e ognuno di noi ha proseguito la propria strada. Io poi ho preso in mano la direzione artistica della Fondazione Andrea Parodi, che il premio Andrea Parodi, che quest'anno compie il 19° anno di edizione, un premio che nasce proprio per proseguire l'attività non solo artistica di Andrea, ma quello che lui voleva fare per i ragazzi, per i giovani, perché lui amava tanto lavorare con i giovani. E quindi noi, attraverso il premio Parodi, continuiamo la sua strada, la strada che lui aveva indicato per dare un palcoscenico importante per aiutare i giovani ad emergere nel campo della world music.
0: Quale pezzo vorresti che ascoltiamo qui a Italoscopy? Quale canzone?
1: Guarda, il disco Rosa che abbiamo fatto insieme, io lo adoro, lo amo tutto, però se devo scegliere un brano, probabilmente sceglierei uno dei brani che ha composto lui. Quindi penso che Rosario sia un capolavoro.
0: Rosario. Che vuol dire?
1: È Rosario.
0: Rosario.
1: Racconta una storia bellissima. Sai, Andrea era, oltre che un grande interprete musicista, ma amava il mare tanto. E lui viene da metà ligure e metà sardo. E quindi racconta di un marinaio. Cioè di un pescatore, scusa, non un marinaio, un pescatore che in un momento di una tempesta sta per perdere la barca, le reti, e lui ha sempre questo rosario in mano, e il rosario si incaglia nelle reti, e lui, pur di salvare il rosario, mette a repentaglio la sua vita, però riesce a salvare sia le reti che il rosario.
0: È tutta in sardo?
1: È metà ligure, io canto la parte sarda e lui canta la parte ligure.
0: Bellissimo, sì. Ascoltiamo su Italoscopy, AVVS 96.2 e Top Italia. Grazie,
1: grazie Elena. A voi, grazie
0: Elena Ledda su Italoscopy.

0: Saguerras, je prononce pas forcément bien, c'est sur RVVS 96.2 et Topital, c'est Italoscopie. Et en direct de l'Institut Italien de Culture à Paris, rue de Varennes, un très beau cadre, on est dans les jardins de ce magnifique site. Et on vous envoie les photos sur les réseaux sociaux dans pas longtemps, hein, vous inquiétez pas, vous allez voir tout ça. On est avec, donc on est ici à l'occasion de ce festival Canzoni e Parole et on a le plaisir de recevoir le trio Tazenda ici présent. On va commencer par, on va passer peut-être un micro, on va commencer par la signorina.
1: Serena Cartamantiglia.
0: Cartamantiglia.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Come ho pronunciato male il Pizzino in Saguerra? Come...
1: Pizzinos in Saguerra.
0: In Saguerra, voilà. Donc ça voulait dire c'est les enfants dans la guerre, i bambini nella guerra. Alors on a le plaisir donc de recevoir aussi un membre de Tazenda.
2: Ciao, io sono Gigi Camedda.
0: Da sempre.
2: Sì, fondatore dall'inizio. Storico insieme a Gino.
0: A Gino. Gino?
3: Gino Marielli, anche io sono un socio fondatore.
0: Benvenuti a Italoscopie, donc quel plaisir de vous recevoir. È un piacere ricevervi qui oggi perché venire. Da tempo vi seguiamo qui in radio, abbiamo ascoltato le canzoni, abbiamo trasmesso le canzoni da diversi anni e siamo onorati di ricevervi qui. E allora di ospitarvi qui in radio. E dunque siete a Parigi per questo festival Canzoni e Parole. Come è andata questo approccio? Come siete venuti a partecipare al festival per l'omaggio a Angelo Parodi?
2: Ad Andrea
0: scusi.
2: Sì. Niente, noi solitamente non siamo noi a organizzare, sì. Siamo stati chiamati. Ogni volta che succede qualcosa che ricorda Andrea, spesso ci associano e noi accettiamo volentieri di partecipare.
0: Quindi è la prima volta che suonate a Parigi?
2: È la prima volta che suoniamo a Parigi.
0: Anche quando Andrea era faceva parte del gruppo? Cioè,
2: sì,
0: niente,
2: purtroppo
0: niente.
2: Insieme non siamo mai riusciti a venire.
0: Okay. E quindi per Parigi avete fatto una scaletta speciale, canzoni di quali?
3: Guarda, ne abbiamo approfittato, anzi ne hanno approfittato a organizzarci un concerto ieri. Ieri abbiamo fatto un concerto in un bellissimo teatro che si chiama, non mi ricordo il nome del teatro, però e lì abbiamo fatto una scaletta con una decina di canzoni le più famose. È stato molto bello perché il teatro era pieno di sardi, di italiani e di francesi. Tutti
0: sì.
3: Hanno capito tutto perché la musica non ha bisogno di essere capita con le parole, ma con le emozioni. E oggi qua dico purtroppo facciamo poche cose perché siamo giustamente in tanti, quindi faremo tre canzoni, ma nel soundcheck ci siamo divertiti a farne anche di più.
0: Ah, sì.
3: Quindi abbiamo fatto un piccolo spettacolo. Sì.
0: E le canzoni come sono state scelte?
3: Ma di solito ne abbiamo un paio che pensiamo che siano conosciute più o meno da tutti. Abbiamo scelto le abbiamo scelte. Allora, Pizzinnos in Saguerra, 92, bambini, poi attuale il tema, purtroppo. E poi spunta la luna al monte, approfittiamo che c'è Alberto Bertoli, e la facciamo insieme. E l'altra faremo Domomia, che è quel nostro grande successo
0: con
3: Ramazzotti.
0: Sì, sì. Quante volte l'abbiamo trasmessa questa?
3: Penso che ormai è diventato un sempreverde.
0: Sì, sì, gold.
2: Diciamo che ci sono delle canzoni che noi chiamiamo le intoccabili. E quindi devono stare per forza nella scaletta.
0: Esatto, sì. Les incontournables, come si dice in Francia. Okay. Quindi poi dopo Parigi avete qualcosa di previsto?
2: Parigi abbiamo un lungo tour che ci aspetta.
0: Progetto?
2: Andiamo vicino a Torino, a Vigliana, poi di nuovo in Sardegna per altri due concerti. Un piccolo riposo di un giorno e poi il giorno dopo ancora un altro concerto, così fino a ottobre.
3: E poi 10 giorni di riposo, come Sinner che ha bisogno ogni tanto di 3 giorni per riposare, che poi non ci riposiamo più di tanto.
0: Allora, rimanete ancora un po' con noi e ascoltiamo una canzone dei Tazenda. Abbiamo scelto Domo Mio, c'è una storia? Intorno a questa canzone, come
3: sì,
0: qualche aneddoto?
3: Purtroppo c'è un aneddoto, purtroppo non lo so.
1: È simpatico.
3: C'è un aneddoto simpatico. il produttore di discografico di questa canzone è Eros Ramazzotti, sì, con il suo capo Roberto Galanti nella casa discografica fondata da loro, Radiorama. Quando abbiamo portato i pezzi, abbiamo scelto questo come singolo insieme, perché era quello che aveva più forza pop, diciamo. E loro ci hanno detto: siccome voi siete famosi per i duetti, fateci una richiesta di chi volete, e noi chiaramente non scegliete Vasco, perché Mina, no, quelli non si toccano. Quindi abbiamo scelto, secondo noi, una cantante italiana molto forte, molto brava, e lei ci ha detto di no.
0: Chi era?
3: No, abbiamo l'educazione.
1: Non vogliono mai dire questa cosa. Tutti i concerti c'è la gente che aspetta questo
3: ormai
1: nome.
3: Si è creata un'energia.
1: E invece niente. No. Ogni volta fa. E la gente cerca di capire. Ha detto qualcosa? No.
2: Vanoni, la conoscete Mina, voi molto bene. Tutti la conoscete.
0: Mina?
1: No, no. Diventerà un rebus.
0: La costa la
3: fa.
0: Il
3: nome, no? No. No.
4: Di più?
3: Sì, 9. 9 il nome e 7 il cognome.
0: Sì, a Rebus. No, c'è pas Rebus, come la pensa.
3: Allora, on va. E comunque, questo no ci ha insegnato che a volte le cose che sembrano negative diventano positive, perché Eros, che teoricamente non ci stava neanche pensando, anche perché lui era sotto la Sony, quindi non poteva neanche fare, anche se era la sua la casa discografica. E lui si è un po' indispettito, ha detto: come si permette questa di rifiutare? Se volete, lo faccio io.
0: E noi abbiamo detto: ha fatto bene.
2: Quindi è buono che la cantante abbia rifiutato.
0: Sì, è buono.
2: Ascoltiamo. Che non avrebbe avuto il successo che ha avuto con Eros.
0: Esatto, un successo enorme.
3: Non se lo meritava neanche.
0: Ascoltiamo questa Domo Mio, dunque chanson di duo d'azienda avec Eros Ramazzotti su AVVS 96.2 e Top Italia dans Italoscopie.

0: Toujours Italoscopie sur AVVS 96.2 et Top Italie. On a Massimo Iaconiello qui est par là, mais il ne participe pas tellement à l'interview. Massimo è emozionato di incontrare Itazenda, insomma. E...
1: Abbiamo un altro animatore che sta a Bordeaux.
0: Mais là, on ne t'entend pas au micro. Donc il veut passer un bonjour à Carlo Di Quarto. En fait, Carlo Di Quarto, qui est notre collègue, est à Bordeaux. Et sardo di Sant'Elena.
2: Quarto
0: Sant'Elena. Quindi Carlo Di Quarto.
3: Ah, ok.
0: Lo salutiamo. Allez, bonjour à Carlo du côté de Bordeaux. On est toujours avec l'Etazenda, le trio Tazenda, et avete fatto due festival di Sanremo, 91 e 92. Il primo era la scoperta di Sanremo, l'ambiente, come che ricordi? Che ricordi allora, di particolare?
2: È stato direi fenomenale, perché in 3 minuti e 50 siamo passati a essere quasi degli sconosciuti a essere popolari. Il giorno dopo ci riconoscevano da tutte le parti e tutta l'Italia sapeva chi erano in Tazenda. Non è stato tutto rose e fiori, perché il primo giorno le direttive RAI non avevano approvato il fatto di scrivere il nostro nome nelle presentazioni. Non so se vi è mai capitato di vedere il Festival di Sanremo. Viene presentata la canzone, quando viene
0: con
2: presentata
0: gli autori,
2: la canzone con gli autori, viene proprio sottotitolo.
0: Sì, esatto.
2: Con Spunta la Luna dal Monte di Marielli Bertoli. Ecco, quando abbiamo fatto la prima apparizione, è apparso solo Spunta la Luna dal Monte, Pierangelo Bertoli. Questo, il nostro discografico, un napoletano, lo ha scoperto, forse 24 ore prima, aveva scoperto sta cosa qua ed era molto irritato, addirittura non poteva sopportarlo, al punto che quando ho avuto la certezza che il nome, il primo giorno, questo è il martedì, no? Sanremo il martedì, mercoledì, giovedì, fino alla finale del sabato, ha pensato di far fare una maglietta nera con la scritta pubblico, bianca, molto grande tra l'altro, con la scritta Tazenda. E ha detto, uno di voi la metterà, perché se davvero sarà così, e noi abbiamo la certezza che il vostro nome non apparirà, non appare per 3 secondi, ma noi lo facciamo apparire per 4 minuti.
0: Esatto.
2: Poi è capitato a me di mettere la maglietta.
0: Ah sì, abbiamo anche la foto.
2: Però ha funzionato.
0: Sì.
2: Sapete una cosa poi? Dal giorno dopo non c'è più stato bisogno. Perché dal giorno dopo, dal mercoledì,
0: tutti conoscevano Bertoli, Tazenda.
2: No, hanno scritto la RAI, scritto Bertoli Tazenda, e da lì fino alla finale è stato così. Diciamo che è stato solo il giorno iniziale, il martedì. E il nostro discografico, da buon napoletano, ha pensato bene, ha fatto molto bene. Perché sono occupati per 4 minuti il nome.
0: Era la prima volta che si presentava una canzone cantata in dialetto.
2: In sardo, sì.
0: In sardo, sì.
2: No, ci fu un episodio precedente, nell'88, Nei Giovani, che tra l'altro era il gruppo del nostro chitarrista.
0: Ah sì?
2: Che è partito proprio oggi, è entrato in Italia. Ma
3: no, non ha lasciato
2: una traccia. Perché non avevano un album, poi loro, come tutti i gruppi, spesso...
3: Poi non erano nei big.
2: Erano nei giovani, nei giovani proposti.
0: Alors nous sommes avec, oui, donc c'était, on traduira tout ça à la fin de l'émission.
1: La cintura, hanno fatto le magliette con la cintura. Tu l'hai fatto prima.
0: Donc nous sommes avec Gino Marielli de Tazenda.
2: Gigi Camedda.
0: Gigi Camedda.
2: Serena Cartamantino.
0: Voilà, Cartamantino, voilà, les trois, le trio de Tazenda ici à Italoscopie. Alors... Quindi questo è la prima volta, 91, poi 92, non c'era problemi perché eravate da soli.
2: Eravamo da veterani.
0: Da grandi, da grandi.
3: C'erano i tappeti rossi con scritto Tazenda.
0: Tazenda. 92 la canzone Pizzino in Saguerra.
2: Pizzino in Saguerra, sì.
0: In Saguerra, che abbiamo ascoltato poco tempo fa. E la canzone è Spunta la Luna dal Monte, c'è una storia su questa canzone, come è successo, come avete fatto per incontrare Pierangelo?
2: Stavamo registrando il nostro secondo album, Murales. Ci hanno chiesto una canzone. Allora il direttore della Ricordi, Mario Ragni, che era uno specialista nei duetti, ed era anche uno di quelli che si era inventato le prime compilation in Italia, ci ha chiesto se aveva un pezzo forte da poter condividere con Pierangelo Bertoli. Noi stavamo preparando l'album, tutte le canzoni erano già scritte, le stavamo solo registrando. Gino l'aveva scritta da poco, tra l'altro. E gli abbiamo mandato un provinaccio fatto velocemente per far ascoltare. E sono usciti di testa, sono impazziti tutti. Mario Ragni ci ha chiamato di mattina prestissimo per dirci che, insomma, ha fatto saltare tutti dalla sedia questa canzone e che secondo lui sarebbe stato un grande successo. E ci aveva azzeccato.
0: Benissimo, bella, bella storia. Grazie, adesso i progetti li abbiamo fatti, abbiamo detto, e quindi buona continuazione e un in bocca al lupo per il seguito della vostra carriera, di questo trio d'azienda che continua e anche in memoria di Angelo Parodi. Grazie a voi.
2: Ci vediamo a Parigi prossimamente.
0: Quanto tempo rimanete qua a Parigi dopo?
2: Partiamo, abbiamo un concerto in Piemonte. Adesso abbiamo un concerto in Piemonte.
0: Quindi dovete partire.
2: E poi rientriamo in Sardegna, ma non per fare vacanze, per suonare, per lavorare. Uh-huh. Però come hai detto Gino, abbiamo 10 giorni liberi.
0: E per se quitter dans Italoscopy, per lasciarsi una canzone, l'ultima canzone, cosa avete scelto per...
2: Sì, cosa vuoi scegliere?
0: Vediamo.
4: Dai,
0: Cuore Vento. Avete una storia, c'è una storia su questa canzone?
2: C'è una storia, sì. Perché
0: su ogni canzone c'è una storia.
2: È uno dei nostri duetti importanti. E noi siamo ospiti per la prima volta. Un pezzo che è scritto da Checco dei Modà, che è un gruppo molto famoso,
0: sì.
2: Ormai da un bel po' di anni, e ha scritto questa canzone pensando alla Sardegna. Infatti il testo parla interamente della Sardegna, è una dichiarazione d'amore alla Sardegna. Lui, quando l'ha scritto, ci ha chiamato subito per dirci che aveva scritto questa canzone e che dopo averla ascoltato, appena scritta, ha detto: questa la posso cantare solo insieme ai Zazenda.
4: Gigi stava per non rispondere al telefono.
3: È colpa dei call center.
4: Sì, perché uno ha paura dei call center, quindi lui non stava per rispondere perché non conosceva.
0: Ti chiama in Modà e non risponde.
2: E poi alla fine era in C7.
3: L'angioletto gli ha detto:
2: dai, rispondiamo. Ed era lui. È stato un grande successo.
0: Grande successo. Cuore e vento, on écoute t'azenda avec i Modà sur RVS 96.2. Pour se quitter de t'azenda, on vous laisse le trio. Merci à vous, grazie, dico in francese, grazie.
2: Grazie a voi.
3: Grazie, arrivederci. Ciao.
0: A presto a Parigi, ancora.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costellazione, da qui

0: Top Italia.
1: Sai che in fondo anche il rumore è un suo vantaggio, che non ti fa sentire le parole, per quante volte che ho guardato in basso.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado,

adesso tutto sto parlare, chi l'aggiusta? Stavo andando all'Accademia della Crusca, quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato. Ma hanno risposto, d'andammo riammazzato, appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso, ma poi tutto sto

È una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.

0: Baby, quando ci guardiamo sono fulmini.
1: Top Italia.
0: Sarò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich man.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: 이렇게 두 배 됐으면.
1: Attenzione prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un'amica, e non ti basta più distrarti,

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra,

Top Italia.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
2: Nella tua

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

ancora pensi se non mi cerchi? Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se un noi, te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione, ora non sono ciò che meritavi. Però hai rubato il mio cuore, ti sei portata via le chiavi. Non so più chi sei, non so più chi sono. La notte è il giorno, e il giorno è un ricordo. Ieri ti ho sognata, ti ho sentita.

sempre più rotta. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se noi

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: può rimane solo questo testo.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: Volare.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura, conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

0: Top Italia.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

0: Se ci fosse una regola che mi faccia sempre stare bene,
1: allora dimmelo.
0: Il mio padre regole che senza rinunciare a qualcosa regge. C'è una regola per captare al meglio il nostro futuro.
1: Basta.
0: E non ti

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
1: Formato casa. Storie italiane con un nuovo codice postale. Pilota di linea Marta Formato.
2: Bonsoir à toutes et à tous, soyez le bienvenu su Formato Casa depuis Paris su Radio Top Italia. Ben ritrovati amici per una nuova puntata insieme di Formato Casa. Se ci seguite di solito sapete che in questo spazio amiamo molto parlare del viaggio, cambiare prospettiva, scoprire le storie di chi ha avuto il coraggio di ridefinire il proprio concetto di casa. Ma oggi facciamo qualcosa di diverso, proviamo a raccontare tutto ciò con una lente speciale, quella della musica. Ci sono canzoni che non fotografano semplicemente un'epoca, ma riescono a stampare un sorriso sul viso di chiunque, anche quando fuori piove o quando le cose si fanno complicate.

costante che non cambia mai. Ma continuando a parlare di musica, se ci pensate, ha un potere unico ed è quello di metterci in discussione. È anche capace di farci viaggiare restando fermi e sa diventare molto spesso il nostro posto sicuro. E allora, prima di accogliere l'ospite di oggi, ci tengo a fare una piccola riflessione insieme a voi su una parola che nominiamo spesso in questa trasmissione: il viaggio. Di solito pensiamo ai treni, agli aerei, ai passaporti o magari ai chilometri che ci allontanano o ci avvicinano ad un posto da chiamare casa, ma ci sono dei viaggi che non hanno bisogno di bagagli e sono quelli che facciamo una volta che schiacciamo play sulle nostre cuffie, per esempio. La musica in fondo fa proprio questo, è un biglietto di sola andata verso le nostre stanze un po' più nascoste, ci costringe a metterci in discussione, a guardare dentro quel disordine che spesso cerchiamo di nascondere e piega dopo piega ci aiuta a trovare una nuova forma. E le canzoni diventano un tetto sopra la testa quando fuori c'è la tempesta, un posto sicuro dove non servono maschere, e la musica diventa quindi una forma di casa. Ed il viaggio di oggi ci porta proprio a incontrare chi della musica ha fatto la sua propria bussola, usandola per smontare certezze e ricostruire delle nuove strade. Tra pochissimo avremo come ospite un giovane cantautore italiano, con lui faremo questo viaggio bellissimo per l'appunto dentro il suo ultimo lavoro. Preparatevi, perché oggi la musica si fa intima, profonda e soprattutto in perfetto formato casa.

0: Hit the Covers, Rolling Stones su Radio Top Italia per Formato Casa. Ha fatto della sua musica la sua passione, che poi è diventata anche un progetto di vita. Stiamo per accogliere il nostro invitato di oggi. Viene da Piacenza ed è un artista cresciuto tra i grandi musical. Diamo il benvenuto a Simone Scrivani su Radio Top Italia per Formato Casa. Ciao Simone.
1: Ciao Marta, buonasera.
0: Benvenuto, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Te stai bene?
0: Bene, molto bene. Devo dire che qui a Parigi comincia il bel tempo. Sono previsti addirittura 30 gradi questo weekend e per noi, credimi, è proprio un evento eccezionale.
1: Bene, anche qua c'è un bel caldo, si sta bene.
0: Si comincia questo sentimento estivo. E allora Simone, come ben sai, noi qui a Formato Casa parliamo di storie degli italiani che decidono di lasciare appunto il proprio paese e di ricostruire una nuova casa all'estero. E allora oggi voglio farti qualche domanda che si ricollega un po' a questo concetto di casa, se possiamo dire così, e parlare anche un poco di te, scoprire un poco della tua musica. Sul tuo sito ci scrivi che Origami, che è il tuo EP con 5 brani inediti, è un progetto che racconta di relazioni finite, di un orgoglio da smontare e di sentimenti piegati fino a trovare poi una nuova forma. E allora, siccome noi spesso parliamo di identità e di come ricostruirsi a volte, e quanto questo poi ci costa, perché significa mettersi completamente in discussione, quanto è stato difficile per te smontare il tuo orgoglio e accettare di farti piegare, per così dire, dalle esperienze della vita per ritrovare poi la tua vera forma, sia come uomo che come artista poi?
1: Guarda, difficilissimo, perché comunque io ho cominciato a scrivere e nel mentre attraversavo appunto un periodo un po' particolare, ho dovuto affrontare anche proprio per questo motivo della scrittura, in cui cominciamo a vedermi dentro me stesso, ho affrontato anche un periodo di terapia, e quindi direi che è stata abbastanza difficile, però mi ha aiutato, diciamo, a ritrovare me stesso, ad avere più contatto con le mie emozioni, e sì. Quindi in realtà è stato difficile ma bello.
0: Bello, è una bella soddisfazione.
1: Assolutamente sì.
0: Vedere poi che, ecco, prende forma in questo modo con un risultato del genere. E, senti Simone, hai anche una solida esperienza, come dicevo prima, nel mondo dei musical. Hai interpretato infatti Joy in Sister Act e insomma hai fatto vari tipi di rappresentazioni. Nei musical interpreti qualcun altro, quindi indossi una maschera, sali sul palco e sei anche un po' protetto, diciamo così, da una sceneggiatura che esiste già. Quando invece scrivi e canti i tuoi di brani, come ad esempio Serenata, ti metti a nudo. Questo passaggio dal vivere nella casa di un personaggio a quello invece di costruire una casa con le tue sole parole, lo hai vissuto come un salto nel vuoto o invece come un ritorno al tuo rifugio, a casa tua?
1: Beh, guarda, considera che anche quando interpreti un personaggio, comunque un po' la casa del personaggio devi renderla casa tua, cioè devi fare uno studio sul personaggio, devi fargli delle domande anche scomode, nel senso domande che non hanno risposta nello spettacolo, ma tu te le devi fare comunque perché devi dare un'identità a questo personaggio. Quindi poi alla fine il personaggio nel musical, quello che interpreti, diventi tu.
0: Sì.
1: Quindi è un po' come restare a casa propria, poi alla fine arredare una nuova casa e renderlo il tuo posto nuovo.
0: Certo, c'è un nome, se non erro, una sindrome per gli attori di teatro che ora non ricordo, di quando appunto si fa questo lavoro, come dici tu, e si vivono poi delle fasi un po' di confusione, non so se ti è mai successo, perché ci si cala talmente tanto nel personaggio che si interpreta che poi, ecco, si va un po' in confusione. Non so se
1: certo,
0: ti è mai successo.
1: Quello non mi è mai successo per ora. Sono strano così di mio, ma non è perché sono intrappolato in un personaggio, effettivamente.
0: E allora Simone, l'origami sappiamo che nasce da un foglio di carta, quadrato, perfetto, intatto, che viene poi stropicciato e piegato per diventare un'opera d'arte. Musicalmente parlando, quando ti siedi a scrivere, ti senti più come il foglio bianco iniziale che devi ancora capire che cosa diventerà, che devi ancora prendere una forma, oppure hai già in mente la figura finale e quindi poi la musica diventa solo il mezzo per piegare i tuoi sentimenti o dargli un senso, va, diciamo così.
1: Guarda, dipende un po' dalle volte, perché nel senso qualche volta mi capita di pensare a una frase mentre ragiono su un argomento e quindi parte tutto dalla parola effettivamente. A volte invece mi viene la melodia sulla quale poi dopo metto una frase. E quindi ti posso dire qual è il mio modo preferito, no? per fare questi viaggi, ed è sì. partire dalla parola e poi costruirci intorno alla musica. Quindi mi piace prendere dal foglio, diciamo, non piegato, e poi piegarlo e creare qualcosa di bello.
0: Bello, meraviglia. Simone, allora ci ascoltiamo proprio uno dei tuoi brani, Serenata, e lo mandiamo in onda proprio qui su Radio Top Italia. Facciamo un viaggio insieme a uno dei tuoi scritti e della tua musica.

0: Simone Scrivani, Serenata per Formato Casa su Radio Top Italia, e siamo in compagnia di Simone. Simone, Serenata è uno dei tuoi brani principali, no? Del tuo EP. Definisci il rancore come qualcosa che si trasforma in carta e consapevolezza. E spesso pensiamo alla casa come un luogo di pace, ma invece a volte per trovare la nostra serenità dobbiamo attraversare delle stanze piene di rabbia, di sentimenti, ecco, un po' contrastanti, e anche di lacrime. E allora ti chiedo, la musica per te è un modo per fare pulizia in queste stanze o il posto sicuro in cui ti rifugi quando fuori c'è la tempesta?
1: No, assolutamente, mettere ordine, fare pulizia, anche comunque il discorso che ti facevo all'inizio, no? Che poi insomma scrivere per me è diventato quasi terapeutico poi alla fine, no? Quindi io parto da un concetto che potrebbe essere: mi innamoro della persona sbagliata, capisco perché l'ho fatto, quindi devo sempre mettere ordine in tutte le cose che faccio, quindi è ordine per me, pulizia.
0: È una sorta di, non lo so, forse anche cerchio che magari si chiude, nel senso che, ecco, quando si trovano poi delle risposte, la consapevolezza è veramente molto importante, perché ti permette di, come dire, trovare un equilibrio anche con le emozioni, perché poi, ecco, il cuore va da una parte, la testa va da un'altra e tutto diventa più complicato.
1: C'è casino
0: ed è quello che crea poi, ecco, la sofferenza, le difficoltà. Invece poi a un certo punto c'è questa fase, come dici tu, dove tutto si riallinea. E, Simone, una curiosità, io stavo infatti adesso leggendo un po' del tuo sito, ma il tuo cognome Scrivani è un nome d'arte o è realmente il tuo cognome?
1: No, è il mio cognome, è... qua nelle nostre zone è abbastanza popolare,
0: diffuso
1: anche.
0: No, ma è incredibile, c'è questo proprio scritto nel tuo nome, quindi la scrittura e la musica.
1: Sì, è da lì il mio nickname su Instagram, che è Scrivi Pure.
0: Certo, ci ho fatto caso. E allora Simone, facciamo però adesso un salto nel futuro, futuro però prossimo, perché tra pochi giorni uscirà infatti un nuovissimo singolo. Non vogliamo fare troppi spoiler, ok? Così non roviniamo la sorpresa. Però Se Origami rappresentava il dare una nuova forma ai sentimenti passati, questo pezzo inedito apre le porte a una nuova stanza del tuo percorso, quindi raccontaci un po' che tipo di viaggio ci dobbiamo aspettare da questa nuova uscita.
1: Con Origami ho fatto un po' d'ordine, mentre invece adesso con questo nuovo progetto musicale, che insomma fa parte di un nuovo CD che uscirà, che si chiama Malincomico, ho deciso di analizzare un pochettino le peculiarità del mio carattere, no? Alcune parti, e in questo caso io sono sempre molto autoironico sulle cose della mia vita, no? Quindi diciamo che avrà un mood allegro, ma mentre tratterò di argomenti un pochettino più complessi che più o meno ci passiamo dentro tutti, quindi diciamo è più dopo aver fatto ordine c'è rimasto ancora qualcosa che ho messo lì e devo ancora capire dove mettere, no? E inizio ad analizzare questa prima parte.
0: Bene, dai, poi è tutto un percorso che evolve ed è bello anche vedere, ecco, come cambia, come dici tu, si passa un po' dall'ordine di nuovo al caos, quindi ci incuriosisce molto, vogliamo seguire, sicuramente ascolteremo la tua prossima uscita. Simone, un'ultima domanda prima di salutarci, hai girato tanti teatri, hai studiato, hai scritto, chiuso in casa tantissimi in periodi anche complessi, hai scritto i tuoi testi e ora stai prendendo il tuo spazio anche nel cantautorato italiano. Per un artista che è sempre in viaggio tra le melodie, i testi, i palcoscenici, tra l'altro so che tu sei di Piacenza, ma hai vissuto per un periodo anche in un'altra città, a Milano, quindi hai vissuto e forse ci vivi ancora, mi confermi?
1: No, ho fatto un po' di un periodo a Milano, sì, ma non,
0: quindi Milano
1: no,
0: è stata la tua casa per un periodo. E quindi ti chiedo, collegato al nostro format di Formato Casa, qual è per te il tuo formato casa? Se si tratta di un luogo fisico o magari delle persone o non so, magari l'esperienza che vivi quando sei sul palco?
1: Sì, no, le persone, perché tutte queste cose che dici, no, casa, posti, emozioni sul palco, alla fine le fanno tutte le persone, no? Quindi, cioè, nel senso, ogni ricordo legato ad un posto ce l'hai perché comunque era legato a una persona che magari ci viveva. Cioè, sono le persone che creano i ricordi e le emozioni, quindi assolutamente le persone, 100%.
0: Simone, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e per aver condiviso un pezzetto della tua storia. Quando vuoi sei sempre invitato qui a Formato Casa. E prima però di lasciarti vogliamo ascoltare insieme un'altra tua canzone, questa volta del 2023, e che ricorda appunto la città nella quale hai vissuto. Ci vuoi dire qualcosa di questo brano?
1: Sì, è un brano del 2023, appunto, che insomma è un po' croce e delizia di questa bellissima città che è Milano, che mi ha accolto un po' per i miei studi musical.
0: Sì.
1: E quindi, diciamo, è stato un periodo in cui la odiavo e la amavo allo stesso tempo. È un po' la particolarità di Milano.
0: È la particolarità di molte città, mi sa, però capisco perfettamente questo sentimento e quindi sono molto curiosa, e sicuramente anche i nostri ascoltatori, di ascoltarla. Intanto noi ti salutiamo, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
1: Grazie mille, Marta, a voi.
0: Ciao Simone, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: All Sessione Samurai J su Radio Top Italia, in seguito dopo Simone Scrivani con Maledetta Milano. Ma se bastasse una bella canzone, come diceva Eros Ramazzotti, a riportarci a casa. Tutti abbiamo dei profumi, delle sensazioni e anche dei suoni che ci riportano immediatamente alla nostalgia di casa. E allora sono proprio curiosa di sapere quali sono le vostre canzoni preferite che vi portano a casa. Vox Pop, la tua voce è di casa.
1: Ciao, io sono Erika, vivo a Barcellona, in questa splendida città da ormai quasi 2 anni, e nonostante sia lontana da casa c'è sempre una canzone che mi riavvicina parecchio all'area di casa, ma soprattutto ai dei ricordi molto molto lontani, che è la canzone di Vasco Rossi, Un Senso. Mi ricorda di quando mia mamma veniva a prendere me e mio fratello a casa di mia nonna per riportarci a casa.
2: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti, un saluto a Marta Formato, un saluto carissimo dal tuo grandissimo e fidato amico pugliese direttamente da San Telmo in Colle, che vive qui a Lisbona da ormai quasi 5 anni. E niente, il pezzo che mi fa ricordare casa è Pinza tutte le mughere, stannacco su baccalà, Serena Brancale, un bacio, un abbraccio.
0: Vox Pop, la tua voce è di casa.

0: Blanco ed Elisa, ricordi su Radio Top Italia, in sequenza subito dopo Vasco Rossi con il suo grandissimo pezzo Un Senso. E dopo aver ascoltato anche i vostri punti di vista, le vostre opinioni e soprattutto quelle che sono le canzoni che vi portano un po', ecco, nei vostri viaggi, è arrivato il momento, come sapete, di lui, insomma, ma che ve lo dico a fare, ormai basta il suo jingle e subito riconoscete di chi si tratta. E rieccoci su Formato Casa per Mogli e Buoi insieme al nostro caro Peppe. Ciao Peppe!
1: Bonsoir Marta e bonsoir a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Bonsoir a toi, come stai?
1: Bene Marta, ho ascoltato con attenzione l'intervista fatta a Simone Scrivani.
0: Ah bravo, questa volta quindi non hai sbagliato radio.
1: No Marta, io poi quando sento un cantante italiano qui alla radio mi emoziono, quindi sono stato attento e preciso. Anche perché per gli italiani all'estero la musica italiana non è musica, è proprio un arredamento emotivo.
0: Addirittura, cioè che è un mobile, è un armadio.
1: Sì, è tipo, no, Vabbè, tu stai a Parigi, sì, ma certo, perché tu immagini, tu stai a Parigi, piove, metti Sal da Vinci e improvvisamente il tuo monolocale diventa una cucina con i parenti, per esempio.
0: Ah, adesso ho capito, con gli zii, nonni, cugini, ho capito lo spirito.
1: E certo, poi la musica italiana all'estero ha questo potere, no? Tu ascolti una canzone e senti odore di caffè anche se sei in Francia.
0: Ah, questo sicuramente. Molti italiani all'estero ascoltano solo musica italiana, ma in realtà non solo gli italiani, anche gli stranieri.
1: Ma per forza, Marta, per sentirsi a casa. Cioè, io immagino per esempio te a Parigi, no, con le cuffie fuori la Tour Eiffel che ascolti Sal da Vinci.
0: Vabbè, Sal da Vinci ormai è diventato internazionale, quindi non è difficile da immaginare questa scena.
1: Vabbè. Sì, e poi tu metti Sal da Vinci per esempio a una festa italiana all'estero e succede una magia. Pure quello che fino a un minuto prima parlava francese improvvisamente dice: uè, guaglio, allora che fai? Tutto a posto.
0: Un immediato ritorno alle origini, praticamente.
1: È scientifico, Marta, è scientifico. L'italiano all'estero ascolta musica italiana e gli torna pure l'accento del paese.
0: Vabbè, questo dipende dalle canzoni, però.
1: Sì, noi siamo, come dirti, un monolocale che diventa una reggia in un gigantesco condominio musicale europeo che è l'Eurovision.
0: E quanta saggezza e poesia stasera, ti sento davvero ispirato Peppe, devo dire la verità.
1: No Marta, ma non pensare a me, no, pensa all'Eurovision piuttosto, no? Cioè tu immagini l'Italia è arrivata con la passione, la Svezia con le luci, la Finlandia con uno vestito da tostapane elettronico e la Francia quest'anno invece
0: punta tutto su Moreau.
1: Esatto, su Moreau lo stavo dicendo, mi era un attimo sfuggito. Vedi che sei preparato anche tu.
0: Hai visto?
1: Io ho visto anche la notizia, Marta, 17 anni, opera pop, lirica moderna,
0: sì.
1: Regard. praticamente metà Eurovision e metà, come dire, fantasma dell'opera.
0: Vabbè, la Francia vuole tornare a vincere dopo tanti anni ormai.
1: Sì, ho letto che dal 1977, cioè
0: sì.
1: Marta, praticamente l'ultima volta hanno vinto che la TV era in bianco e nero.
0: Ti rendi conto? Peppe, ma piuttosto la performance è stata molto teatrale, trovo.
1: Sì, molto, sì, io l'ho vista e mi sono sentito, se devo confessartelo, un poco in colpa, perché sembrava che stessi guardando qualcosa di molto importante.
0: Eia, Peppe.
1: No, Marta, davvero, ma cioè, a me piacciono queste cose francesi, cioè lei è entrata tutta elegante, fumo, luci, e poi il fatto che arrivano con l'Eurovision con questa opera lirica romantica.
0: E invece noi?
1: Noi italiani invece, noi all'Eurovision sembriamo quelli che arrivano al matrimonio già con l'after pronto, visto?
0: Vabbè, in effetti non è proprio falso, insomma, sono due approcci diversi, oserei dire.
1: Però è bellissimo, dai, tutto il contesto, perché alla fine l'Eurovision è il posto dove tutti gli europei si sentono un po' a casa.
0: Vabbè, questo è vero.
1: Siamo noi invece che in quel momento viviamo il dramma totale, noi italiani, perché tu vuoi fare l'europeo, ma alla fine diventi patriottico, Marta, facci caso.
0: Vabbè, questo è automatico. Io in realtà ho visto qualche italiano che si era anche un po' agitato, persone un po' tese.
1: Addirittura agitati,
0: Sì.
1: Ma è normale, Marta, cioè l'italiano all'estero durante il voto si trasforma.
0: In che senso?
1: Allora, tu vedi gente tranquillissima, magari tutto l'anno, educata, composta, per bene.
0: Sì, certo.
1: Poi parte il televoto all'Eurovision e diventano ultra, si immagina.
0: Vabbè, effettivamente, ma non siamo i soli, tutti, devo dire tutti.
1: Sì, un po' tutti. Però gli italiani all'estero all'Eurovision votano Italia con una partecipazione che neanche alle elezioni, Marta. Veramente, cioè, non si vede da anni una roba del genere. Ma comunque, a proposito di votazioni, ma tu hai votato, vero? Sì?
0: Vabbè, Peppe, però non mi fa ste domande, cioè...
1: No, è importante, perché tu vivi a Parigi e quindi tu dovevi votare, cioè io ti vedo proprio nel conflitto interiore che c'è da una parte l'Italia e dall'altra la Francia con l'opera pop elegante.
0: Vabbè, adesso non mettiamo, insomma, il dito nella piaga. Io sono neutrale. Sono neutrale.
1: Marta, ti conosco, non è, nessun italiano poi all'estero è neutrale, è impossibile. Tu hai votato Italia.
0: E vabbè, Peppe, io in realtà poi ho avuto, insomma...
1: Marta, non importa. Perché sì. Su questa roba qua io ho uno scoop internazionale su Televoto, ok? Ed è una cosa gravissima che ho scoperto.
0: E che è successo? Quale scoop?
1: Allora... Voglio dare questa notizia in esclusiva assoluta per i nostri radioascoltatori di Radio Top Italia, ok?
0: Vabbè, ora ci stai tenendo col fiato sospeso.
1: Allora, Gennaro da Kiribati
0: voleva
1: votare Italia, ma per
0: quindi...
1: colpa del fuso orario, del satellite, della connessione del Pacifico, ha votato Bulgaria.
0: Ma no, ma che stai dicendo?
1: Sì.
0: Come Bulgaria?
1: Sì, Marti. Sì, Marta, lui pensava di aver cliccato Italia. Ha mandato 48 voti alla Bulgaria, eh?
0: Ma veramente? Secondo me si è fatto un po' abbindolare dalla bellezza della cantante bulgara.
1: No, non penso.
0: Cioè, quindi mi stai dicendo che l'Italia poteva vincere? Mi stai dicendo?
1: No, aspetta, io non voglio però accusare Gennaro, perché alle 2 di notte poi mi ha scritto forse ho cambiato la storia dell'Eurovision,
0: Vabbè, ma questo è uno scoop incredibile.
1: Fidati, che poi lui si sentiva malissimo e diceva: io volevo aiutare l'Italia, adesso però mi vogliono bene a Sofia,
0: Vabbè, tra l'altro la Bulgaria nemmeno se l'aspettava all'inizio. Però non è che dopo questa storia ci ritroviamo magari Gennaro che si trasferisce in Bulgaria e lascia la sua Kiribati?
1: No, vabbè, ma non penso. Però pure i bulgari erano confusi. Si chiedevano chi è che li sta votando da Kiribati,
0: Io direi che questa magari è una domanda più che legittima.
1: Poi per assurdo, sai che è capitato? Che Gennaro provava a correggere il voto, ma ogni volta peggiorava la situazione, capito? Votava la Bulgaria, sempre.
0: Ha peggiorato tutto.
1: Sì, cara Marta, praticamente da solo Gennaro ha creato un incidente diplomatico musicale.
0: Direi assolutamente, Peppe, ma senti un po', per ricalcare un po' questa atmosfera da Eurovision, perché non ce la sentiamo questa nostra canzone vincitrice di Sanremo 2026 e che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo? E allora,
1: certo.
0: Salda Vinci?
1: Con Per Sempre Sì!

0: Salda Vinci, per sempre sì, per Forma tua casa su Radio Top Italia, nella rubrica Moglie e Buoi insieme a Peppe. Peppe, ma lo sai cosa stavamo dicendo proprio adesso ascoltando Salda Vinci insieme a John? Che si meravigliava e diceva: wow, è incredibile che esistano ancora dei cantanti che cantano queste canzoni con questi testi pieni di passione, d'amore. Secondo me è proprio questo forse che ha colpito un po' Salda Vinci all'estero. Che ne pensi?
1: Guarda, io penso proprio di sì, questa, diciamo, questo ritorno un po' alle origini della canzone, dell'amore, no? come elemento principale, come tema importante nella
0: sì,
1: vita dell'uomo.
0: Come che si dice, noi napoletani ci mettiamo sempre lo sentiment, è anche un po' questo.
1: Esatto. Ce l'abbiamo messo con Salda Vinci, dai, non facciamo troppi patriottisti, però.
0: No. Ritorniamo neutri. E allora, Peppe, esatto, hai altri scoop oggi dopo quello del grandioso Eurovision?
1: Marta, sì, oggi ti metto due notizie in una sola, che fanno paura.
0: Aia.
1: Allora, parto dalla prima, giusto per avere un punto di partenza. Allora, in Francia, una notizia dalla Francia, la birra ha superato il vino nei consumi per la prima volta nella storia.
0: No, vabbè, cioè, questa è veramente storica e soprattutto non me l'aspettavo.
1: Storica sì, Marta, e ti dico anche le fonti, visto che mi sono documentato, vista la storica importanza dell'argomento. Allora,
0: ascoltiamo.
1: Ti leggo dal testo, ce l'ho qua. Allora, secondo i nuovi dati pubblicati dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e du Vin, penso sia una cosa...
0: Se fa fe.
1: Va bene, già hanno detto bene, dimmi.
0: Oui, oui, il fe oui, se fa fe, un accent parfait.
1: Ok, quindi... L'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino,
0: sì.
1: Secondo loro i francesi hanno bevuto 22 milioni di ettolitri di vino lo scorso anno, solamente direi.
0: Wow!
1: Però c'è da confrontare questa cifra con quella dell'Associazione dei Birrai francesi, i Brasseurs de France, penso si dica così.
0: Sei un po' più complessa.
1: Vabbè. Secondo cui i francesi hanno bevuto 22 milioni e 1 milioni di ettolitri di birra nel 2025.
0: Non sono molto distanti i due
1: però
0: numeri.
1: Però c'è questo sorpasso, capito? Cioè, ormai il francese smette di bere vino e inizia a bere birra.
0: Vabbè, secondo me con l'inflazione è diventato troppo caro sto vino e quindi si punta alla birra.
1: No, ma pensa ai nonni francesi, Marta, quello è il problema. Cioè, uno entra al bar, vede tutti con la birra e il nonnino mi sviene, poverino.
0: Vabbè, Peppe, dai.
1: Ma perché il vino in Francia non è una bevanda, è una cultura, è una cosa... Ecco, dicevo prima, è anche loro hanno l'arredamento nazionale, il vino, no? Cioè, i francesi crescono col bicchiere vicino.
0: Vabbè, dai, ancora con questa metafora sull'arredamento stasera. E invece i giovani bevono più birra, a quanto pare.
1: Eh sì, perché la birra è più veloce, moderna, la prendi e vai, diciamo, è più smart, Marta. Il vino invece richiede concentrazione, devi annusare, guardare, parlare e dire tuo gusto.
0: Guarda là, non sapevo che avessi anche un po' di cultura da sommelier.
1: Eh sì, vedi, è una sorta di rituale, Marta.
0: Certo,
1: pensa,
0: capisco.
1: Che il gioco francese oggi vuole dire birra e basta, non vuole fare una conferenza sul Merlot in Italia.
0: Vabbè, ma allora cambia la moda e tutti quindi a bere birra.
1: Eh sì, Marta, ed è qui che arriva la seconda notizia tragica.
0: Sarebbe?
1: In Europa stanno chiudendo pub e bar storici ovunque.
0: No, vabbè, questa è veramente tragica. Ma com'è possibile?
1: Ma tu capisci il dramma? Cioè, la Francia passa alla birra e contemporaneamente spariscono i posti dove berla.
0: cioè, un tempismo perfetto, direi.
1: Precisi, guarda, come non mai. È come, che ne so, imparare a fare il tiramisù e diventi intollerante al lattosio.
0: Vabbè, guarda, lì qualcosina ne so anche io in realtà, però non tocchiamo questo tasto, questo savoiardo dolente.
1: questo savoiardo dolente. E poi, tornando alle notizie, questi articoli parlano sempre dei piccoli bar dei paesi che stanno sparendo.
0: Vabbè, guarda, sono dei luoghi speciali importanti, secondo me, i piccoli bar nei paesi. E alcune volte anche i paesi stessi scompaiono perché i piccoli borghi si stanno spopolando.
1: Sì, è un peccato perché comunque sono borghi importantissimi, posti importantissimi, anche perché il bar europeo non serve solo da bere, serve a commentare la vita come facciamo noi qui in radio.
0: E certo, è vero, è un modo anche per incontrarsi nella comunità, ritrovarsi con gli amici.
1: Esatto, tu pensa al pub inglese, il bistro francese, il bar italiano, no? Sono tutti posti dove la gente entra per un attimo, tra virgolette, e esce dopo 3 ore.
0: È certo, un'esperienza comune per tutti.
1: Però Marta, io temo il futuro, devo dire la verità. Cioè, tu pensa a città piene di persone, ma senza il posto dove dire, sai, ti racconto una storia, qualcosa, non c'è
0: molto poetico
1: posto del genere.
0: Il nostro Peppe, no, stasera.
1: Sì, Marta, ma davvero? Perché il bar è l'ultimo social network dove puoi vedere la gente.
0: Guarda, mi stai di

0: ma non è la stessa cosa, eh.
1: Manca il rito sociale, direi.
0: Esatto, quello, vedi? Ecco, perché il bar serve pure a incontrare quel signore misterioso lì nell'angolo, che non sai come si chiama, ma ti commenta sempre il meglio.
1: Figura lì fondamentale, attenzione, perché senza di lui non puoi sapere se puoi uscire con l'ombrello senza.
0: Esatto, esatto. E poi tutta l'atmosfera, cioè il pub in Europa ha una magia, no? Cioè tu entravi anche da solo e dopo 5 minuti parlavi, che ne so, con uno della crisi mondiale, con quell'altro di calcio, con quell'altro di economia, che magari queste persone facevano i gommisti e il giardiniere.
1: Certo, la democrazia del bancone la chiamerei.
0: Esatto, io comunque voglio rassicurare tutti, tutti quanti. Gli italiani non lasceranno mai morire il concetto di bar.
1: Ma tu sei sicuro, Peppe?
0: Marta, sono sicurissimo. Noi siamo capaci di aprire un bar dentro un altro bar.
1: Vabbè, effettivamente. Che si potrebbe chiamare Speakeasy oggi, bar in un altro bar, però.
0: Prendete spunto, gente, mi raccomando, eh. E poi, secondo me, devo dirtela tutta, i francesi alla fine torneranno, sì, a vino,
1: Tu perché dici?
0: Sì, Marta, diciamocelo chiaramente, no? Dopo tre birre qualcuno inevitabilmente proporrà: ragazzi, ma un bicchiere serio?
1: Vabbè, guarda, effettivamente la Francia senza vino non è proprio concepibile. Peppe, grazie per questa chiacchierata stasera. E allora, dove te ne vai questo weekend?
0: Proverò un disco pub, quasi quasi. Tornerò un poco 20 anni indietro, che ne dici, eh?
1: Con un bel calice di vino francese.
0: Volentieri, volentieri.
1: Buon weekend e ci rivediamo alla prossima, noi.
0: Assolutamente sì, bonsoir a tutti quanti.
1: Bonsoir.

0: Sentite, non so voi, ma questa versione di Vanna Spagna un po' disco mi fa già pensare all'estate. Ecco, ora ci vuole, mi fa fare questo fantastico viaggio in una delle serate estive, magari in spiaggia al tramonto. E allora, immaginiamo presto anche questo, soprattutto perché questo weekend per i parigini sarà molto estivo. Sono previste delle temperature veramente molto molto alte, quindi mi auguro che possiate tutti quanti approfittare della città, a Parigi come in Francia, ovviamente in altri paesi. Io vi ricordo che potete seguirci anche sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Top Italia, e se avete voglia di condividere un pensiero, di scriverci o anche di raccontare la vostra storia a formato casa o anche di intervenire con i vostri piccoli audio WhatsApp per Vox Pop, ci potete scrivere a formatocasa2025@gmail.com. Le rendez-vous est dans deux vendredis, toujours à 19h, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, vous pourrez écouter la rediffusion de ce soir. Parfait si vous avez envie de réécouter l'émission ou si vous avez manqué la toute première aujourd'hui. Donc, mardi à 21 et vendredi prochain à 19h. L'appuntamento è tra due venerdì, come sempre alle ore 19, ma ricordate che la prossima settimana ci sono i due replay, martedì alle ore 21 e venerdì alle ore 19. E ricordate anche di seguire la nuova pagina Spotify di Formato Casa. Io ringrazio Johnny in regia e insieme vi auguriamo un meraviglioso weekend. Ciao!
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato Casa. Storie italiane con un nuovo

0: Ora rido se penso che il lieto fine è solo per una delle due metà. Facciamo che stiamo da soli e va bene.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Cominciamo come sempre con la musica, con l'intervista ad Andrea Cerrato. Che ci racconta di Cuneo?
2: Ti dirà fino

Sognavo Hogwarts e di Luna Park, un astronauta che ascoltava jazz a primavera.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E lei

Qua. Funky. 1996. Funky. J-Ax e DJ Jed ancora funky insieme. Funky. E siamo tornati. Funky.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Siedi sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

ancora un briciolo di noi. Il tuo sguardo che mi salva il mondo è confuso. Bisogno che tu sappia dei miei dubbi e che il silenzio di

0: marmellata. Se non l'hai mai mangiata di mattina, va bene alla testa e poi ti tira su.
1: L'autostrada piena di gente, vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso?

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per